0: Bébele sola cola. Sola cola. Sola cola.
1: A flex blade. No me la va a tener con demo.
0: Sola cola.